Marvin Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, pod of cum true love.

che il fumo smoglia tutta la matassa, quai cos giappa, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il si rilassa.

breve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno con me.